Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta, Uzi Glock, Copetti Beretta.